uccidi, ma cucuana, cicaone, ma cucchine, che checo, e nate, cicaone, ma cucuana.